0: cómo había ascendido en 1984 a la Serie A y en 1986 realizaron una gran copa. Eliminaron a la Juve en octavos de final, ganando en casa 1-0 y empatando en Turín a un gol.
1: Neanche il tempo di riprendere le posizioni in campo all'inizio della ripresa, che il Como pareggiava dopo 40 secondi con questo clamoroso autogol di Brio nel tentativo di intervenire sul tedesco.
0: Para los cuartos de final un rival potente, el Verona, campeón vigente por entonces de la Liga Italiana, tras la derrota mínima 2-1 fuera de casa, en la vuelta 3-1 en una remontada inolvidable.
2: Nuovo si conferma attaccante di talento e al 41esimo porta in vantaggio i lariani. Al sesto della ripresa è ancora Borgonovo a segnare il 3-1 finale che dà la qualificazione.
3: En las semifinales el Como se enfrentaba a la Sampdoria. Los dos equipos empataron a un gol en Génova y en la vuelta se vivió una de las mayores vergüenzas del fútbol italiano. El partido tuvo que ser suspendido por el lanzamiento de un mechero desde la grada que impactó en el colegiado.
0: El partido estaba en la prórroga porque se había producido el mismo resultado que en la ida. Los aficionados del Giuseppe Sinigaglia estaban viendo uno de los mejores partidos, emoción y goles. Y además, el Como se adelantó en la prórroga. Con el 2-1 y a punto de terminar el encuentro, el colegiado Giancarlo Redini pitó un penalti riguroso a favor de la Sampdoria y un mechero lanzado desde la grada impactó en él.
4: Concenti, cross. E c'è il calcio di rigore in favore della Sampdoria. C'è un calcio di rigore incredibile. Incredibile. Lorenzo è stato agganciato da Maccoppi. E quindi il signor Redini ha fischiato il calcio di rigore. Intanto il signor Redini è stato colpito. Il signor Redini, attenzione, attenzione, il signor Redini è stato colpito.
0: El partido tuvo que suspenderse con ese 2-1. La incertidumbre quedaba en el ambiente. La RAI rememoraba la jugada esa misma noche.
5: Il portiere del Como Paradisi cerca di assisterlo. Redini ritira la mano coperta di sangue, si rialza, guarda l'orologio. Nonostante lo stato confusionale, conserva l'istinto della professione. Poi viene sorretto da un
6: gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
0: La confusión era total al término del partido porque todos los jugadores habían tenido que irse al vestuario. Una agresión al colegiado con un objeto desde la grada es suspensión automática del partido. Nadie sabía con certeza lo que iba a suceder, pero sí tenían la ligera sensación de que la sanción al equipo local iba a ser fuerte. Matteoli es uno de los mejores jugadores de la Sampdoria.
7: Di questa partita come Sampdoria, una partita vivante, una partita splendida, rovinata da pochi delinquenti che hanno lanciato un corpo contundente che ha ferito al capo il signor Redini, che è dovuto uscire e quindi la partita è stata sospesa. Gianfranco Matteoli, protagonista di questo incontro che è stato splendido fino a quando il gesto di uno sconsiderato ha messo la parola fine.
8: Mi dispiace. Perché un gesto così dai tifosi del Como forse non
0: stava siendo un partito apoteósico, decía el centrocampista, que alababa el juego local y afirmaba que quizá estaba siendo merecedor de la victoria. Teoría que compartía el técnico Enzo Mondónico, espectador ese día, pero futuro inquilino del banquillo del Como a partir de septiembre.
9: Viva, vibrante, el Como ha demostrado, penso cuanto de bueno se dice su de lui. Chiaramente una squadra que se ha fatto suo con tantissima personalità. E quando andò avanti questo personaggio che veramente mi ha stupito, non l'avevo mai visto all'opera, vedendolo questa sera mi rendo conto su perché di questo ragazzo si dice un gran bene. Comunque penso una grossa squadra come personalità e questa stella davanti che può risolvere qualsiasi situazione.
3: Il 4 di giugno del 1986 passerà alla storia come un partito ganato in los despachos, il famoso tavolino, termine che si utilizza in Italia quando la federazione decide fuera del campo il risultato di un partito.
10: C'era in palio la qualificazione alla finale della Coppa Italia. Il Como, che dopo aver pareggiato 1-1 a Genova con la Sampdoria, si presentava in campo pur privo di
0: Massimo Vitini, presentatore della RAI, esa misma noche quando si intuía che il partito se li va a dar por perdido al quadro locale. Así, il 5 di giugno, la federazione decreta il risultato de 0-2 e la classificazione della Sampdoria per la finale della Coppa Italiana, che perdió ante la Roma il 8 di giugno. Por cierto, Juanma, in pleno Mundial de México, in una decisione che muy pocos comprendieron in Italia. Los equipos con internacionales en sus filas tuvieron que jugar sin ellos en estas dos semanas de semifinales y final porque la selección estaba compitiendo en el Mundial. De este Como, el primero con grandes actuaciones en Italia, destacan jugadores como Dan Corneliuson, Stefano Borgonovo, Marco Simone, luego con buena carrera en el Milán, y Pasquale Bruno, grandes talentos del fútbol en aquella época. Yeah.